Vai, poi avvi da ruvudari uttita nei muganda garuvo mongi valare.

Metti una e una al pugandar, meni di gradi, canadel morta metà, canadel.